spirato intento. Ecco la figlia rea, contro dell'empia scusi il primo rigor, e già che teme la morte più che di restar soggetta, sia lo scopo preghiera.

0: State a fine, è questo il cenno mio. A questa salma schernita prigioniera, tanto affetto riservi.
1: Oh, non me cara!
0: Dunque a morir, e a non amarla in pace.

0: apriamo ormai.
1: Fermati!
0: Urio destino!
1: Ferma, che fai? Ma che tu, ma che vidi?

0: ferma sposa desta.
1: E vivi ancora?
0: Pria vendetta si faccia e poi si mora. Due colpi di noi degni coronino l'opre nostre. I duci spani trionfano superbi sulle nostre rovine. E già sicuri.

Antonio Vivaldi, Montezuma. Vito Prienti, Mariana Milajnović, Roberto Invernizzi, Maite Beaumont, Romina Basso, Inga Kalna. Conjunto musical Il Complesso Barocco, regência de Alan Curtis.